0: Campus Bordeaux.
1: 88.3.
2: Oh là.
3: Bordeaux Campus.
4: 88.1.
5: E mancava il pavimento. L'impressione di scivolare su un piano inclinato. D'andare giù. D'essere sempre lì lì per affogare. E non hai niente.